una musica speciale con un ritmo eccezionale di successi strepitosi. Balla dai, è un ritorno ai vecchi tempi, una produzione in, balla insieme a me, balla. Come prima e più di prima t'amerò,

0: ela aveva 18 anni, la ragazza di Ipanema, tanto bella, tanto che carina, ti ricordai Anton quando passava per questo bar dove prendiamo i nostri aperitivi del pomeriggio?
1: Aperitivi?
0: Sì. E tutti i bicchieri restavano così, no? E noi l'accompagnavamo fino al mare, no? Ah. E bella. Tutto.